0: Wait a minute.
1: Io vecchi la radio ieri.
2: Top Albania Radio.
1: Now listen to this. Top Albania Radio. Top Albania Radio.

0: Picom.
1: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo.